0: Agbodo glomi ali kle kle kle kle kle kle kle. Nana miamo gidi gan kunkunya gudo ni boko. On sivi devano mille na woyo ila la toko kapolo mi se konyengbe sodo ga ule pok madi metra gan ta do tofi vijeto. Mi adeche mi wa kose kolo simata moliki. Nene, hey, mi azwa ine. Akwe mi adona ma uchi na mi agbe.
1: Non ti ma
0: onye na vanyi. Ogbe chan lo chan na vanyi.
1: Non ti ma uno
0: onye na vava.
1: Ogbe
0: chan onye na vawela.
1: Pasuta
0: no utonyi gbali azona to utonyi gbali. Pasto eso bibla da lo memo anu ifi apo de motonyi gbali.
1: Non ti ma uno mo avanyi la yani da da da ne da va se ma tu mo lo po non ti ma uno mo avawa amo gbeta mo lo cha

Nene, ya nyine. Ai. Da quoi non si vede per Milena o io. Ma immagino, dopo non c'è con sempre te la come. Dopo non faccio lo sento. Ma me ci le gruppi di pesce con dopo. Ai, dopo non c'è con la casa tua c'è. Il

0: Se non gli piace, non diceva, ma c'è, c'è, ma no, hai se c'è, ne se c'è.
1: Ora venio! Mia cuia!
2: Mia qui!
1: Mia signa!
2: Mia signa!

E c'è io, mi ha sotto di sabaico. Ding ding ding. Ding ding ding. Ding ding ding.